0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ma a volte
1: tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà così.

Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro e ora...

cemento. Quante ne abbiamo passate sopra quelle strade, le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate, fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo, preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto, ripeto a me stesso non cambiare mai.

se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico. No!

0: te lo prometo, oh, oh. Te lo prometo, oh, oh. Te lo prometto.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Stiamo sempre a sentire, mai ad ascoltare. Non stiamo più attenti a sorridere, amare, un sospiro, un lamento, un incontro per caso, un amico ferito che ci tende la mano. Sbagliamo a parlare, scriviamo con gli hashtag, cultura dell'icona, lingua di chi chatta, un pallino che ride su una foto in bianco e nero, ma mi faccia vedere.

0: ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del canale

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi.

mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria appeso d'oro.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce. Ascolta il meglio.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: I'm

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: vomitare.
1: No, no, no, guarda che non era per me.
2: Ah, mi scusi.
3: Allacciate le cinture che stiamo per atterrare. Non abbiamo alternative a te.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 7 ottobre, che apriamo con Villa Puzzo, dove questo pomeriggio alle ore 16, presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzo, in via Leonardo da Vinci, si riunirà il Consiglio Comunale in seduta pubblica e straordinaria. Inizialmente il Consiglio Comunale era stato programmato per lo scorso 30 settembre e poi rinviato alla giornata odierna. Durante la riunione saranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione verbale sedute precedente del 29 e 31 luglio 2026. Punto secondo, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico. Con una nota pubblicata sui propri canali social, il sindaco di Villa Puzzo Pierpaolo Piu ha informato i cittadini sull'avvenuta stipula del contratto per la redazione del documento di fattibilità relativo all'adeguamento della viabilità sul fiume Ndosa lungo il tracciato dell'ex statale 125 tra Villa Puzzo e Muravera. Si tratta di un passaggio importante nell'ambito della discussione sulle possibili alternative al cosiddetto ponte di ferro, la vicenda che da tempo interessa i territori e le comunità di tutto il Sarrabus. L'incarico affidato ammonta a 129.000 euro circa nell'ambito del finanziamento regionale, complessivo di 1 milione di euro destinato a valutare le diverse soluzioni possibili. La realizzazione di un nuovo ponte, il recupero di quello esistente con una possibile riconversione ciclopedonale e ulteriori alternative capaci di migliorare la connessione viaria, compreso il collegamento con la nuova strada statale 125. Come è sottolineato dal sindaco Piu, il ponte di ferro resta una questione aperta e urgente. Continueremo a seguire ogni passaggio necessario per arrivare finalmente alla ripresa dei lavori e restituire al territorio un collegamento sicuro. Ma contemporaneamente, ha sottolineato il primo cittadino villapuzzese, dobbiamo guardare oltre l'emergenza e lavorare alla soluzione strutturale per il futuro. Il percorso appena avviato prevede espressamente il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzo, Muravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico nel quale le comunità interessate potranno contribuire alla definizione delle esigenze e seguire lo sviluppo delle attività. Quel tavolo intendiamo sollecitarlo fin da subito affinché venga convocato alla prima data utile. Abbiamo ereditato opere, finanziamenti e percorsi avviati e riconosciamo con correttezza il lavoro svolto prima di noi. Ma abbiamo ereditato anche criticità che non possono essere nascoste e che oggi siamo chiamati ad affrontare, distinguendo con chiarezza ciò che è stato programmato o finanziato da ciò che è stato realmente completato, reso funzionale e messo a disposizione della comunità. Nella nota Pio ha quindi parlato del plesso scolastico di via Carducci, dove il ritardo accumulato è tale da esporre il finanziamento al rischio di riduzione o di revoca. Una situazione molto seria sulla quale l'amministrazione è chiamata a intervenire per cercare di portare a termine l'opera e contemporaneamente tutelare integralmente il comune in ogni sede. C'è poi la questione del campeggio comunale di Porto Corallo e della comunità alloggio per anziani, un intervento previsto per oltre 7 milioni e 270.000 euro, la cui impostazione finanziaria era collegata anche all'allineazione del campeggio. Venuta meno quell'operazione, oggi chi governa è chiamato a rivalutare complessivamente scelte importanti per il futuro del paese, senza soluzioni precostituite e guardando prima di tutto alla loro sostenibilità e all'interesse pubblico. Per questo l'amministrazione intende seguire contemporaneamente tutti i fronti: la ripresa dell'intervento sul ponte esistente, la sicurezza della viabilità attuale, la costruzione di una nuova soluzione strutturale e definitiva per il futuro, ma anche le altre molteplici problematiche che attanagliano il paese. Domani, giovedì 8 ottobre, sono previsti nuovi lavori di manutenzione sul guado del fiume Ndosa, con inizio alle ore 7 fino a fine intervento. Per limitare i disagi ed evitare per quanto possibile la chiusura totale del traffico, sarà istituito un senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzo dalle ore 8.30 dopo l'ingresso delle scuole. Dal comune di Villa Puzzo giunge la raccomandazione a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti e mettere in conto possibili rallentamenti.
3: utenti.
2: Il Comune confida nella collaborazione di tutti, necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Cielo prevalentemente nuvoloso, a tratti coperti con rari spazi di sereno, ma quasi certamente senza piogge. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud, il mare sarà mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

Ma è incomprensibile visto da qui, visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza. Visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva. È piatto! Il mondo certe volte sembra

Superlores, piedad, piedad, spa, entonces.

0: sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai, la notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

firmato Blanchito. Quando, quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica
0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti,

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. La soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

motorino preghi di non scivolare. È un tempo invece per cercarla invano, come quando in mare al tramonto fine agosto. C'è un tempo per dimenticarsi di

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 7 ottobre, che apriamo con Villa Puzzo, dove questo pomeriggio alle ore 16, presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzo, in via Leonardo da Vinci, si riunirà il Consiglio Comunale in seduta pubblica e straordinaria. Inizialmente il Consiglio Comunale era stato programmato per lo scorso 30 settembre e poi rinviato alla giornata odierna. Durante la riunione saranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione verbale sedute precedente del 29 e 31 luglio 2026. Punto secondo, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico. Con una nota pubblicata sui propri canali social, il sindaco di Villa Puzzo Pierpaolo Piu ha informato i cittadini sulla venuta stipula del contratto per la redazione del documento di fattibilità relativo all'adeguamento della viabilità sul Flumendosa lungo il tracciato dell'extra statale 125 tra Villa Puzzo e Muravera. Si tratta di un passaggio importante nell'ambito della discussione sulle possibili alternative al cosiddetto ponte di ferro, la vicenda che da tempo interessa i territori e le comunità di tutto il Sarrabus. L'incarico affidato ammonta a 129.000 euro circa nell'ambito del finanziamento regionale, complessivo di 1 milione di euro destinato a valutare le diverse soluzioni possibili. La realizzazione di un nuovo ponte, il recupero di quello esistente con una possibile riconversione ciclopedonale e ulteriori alternative capaci di migliorare la connessione viaria, compreso il collegamento con la nuova strada statale 125. Come è sottolineato dal sindaco Piu, il ponte di ferro resta una questione aperta e urgente. Continueremo a seguire ogni passaggio necessario per arrivare finalmente alla ripresa dei lavori e restituire al territorio un collegamento sicuro. Ma contemporaneamente, ha sottolineato il primo cittadino villapuzzese, dobbiamo guardare oltre l'emergenza e lavorare alla soluzione strutturale per il futuro. Il percorso appena avviato prevede espressamente il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzo, Muravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico nel quale le comunità interessate potranno contribuire alla definizione delle esigenze e seguire lo sviluppo delle attività. Quel tavolo intendiamo sollecitarlo fin da subito affinché venga convocato alla prima data utile. Abbiamo ereditato opere, finanziamenti e percorsi avviati e riconosciamo con correttezza il lavoro svolto prima di noi. Ma abbiamo ereditato anche criticità che non possono essere nascoste e che oggi siamo chiamati ad affrontare, distinguendo con chiarezza ciò che è stato programmato o finanziato da ciò che è stato realmente completato, reso funzionale e messo a disposizione della comunità. Nella nota Pio ha quindi parlato del plesso scolastico di via Carducci, dove il ritardo accumulato è tale da esporre il finanziamento al rischio di riduzione o di revoca. Una situazione molto seria sulla quale l'amministrazione è chiamata a intervenire per cercare di portare a termine l'opera e contemporaneamente tutelare integralmente il comune in ogni sede. C'è poi la questione del campeggio comunale di Porto Corallo e della comunità alloggio per anziani, un intervento previsto per oltre 7 milioni e 270.000 euro, la cui impostazione finanziaria era collegata anche all'allineazione del campeggio. Venuta meno quell'operazione, oggi chi governa è chiamato a rivalutare complessivamente scelte importanti per il futuro del paese, senza soluzioni precostituite e guardando prima di tutto alla loro sostenibilità e all'interesse pubblico. Per questo l'amministrazione intende seguire contemporaneamente tutti i fronti: la ripresa dell'intervento sul ponte esistente, la sicurezza della viabilità attuale, la costruzione di una nuova soluzione strutturale e definitiva per il futuro, ma anche le altre molteplici problematiche che attanagliano il paese. Domani giovedì 8 ottobre sono previsti nuovi lavori di manutenzione sul guado del Flumendosa, con inizio alle ore 7 fino a fine intervento. Per limitare i disagi ed evitare per quanto possibile la chiusura totale del traffico, sarà istituito un senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzo dalle ore 8.30 dopo l'ingresso delle scuole. Dal comune di Villa Puzzo giunge la raccomandazione a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti e mettere in conto possibili rallentamenti. Il comune confida nella collaborazione di tutti, necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Cielo prevalentemente nuvoloso, tratti coperti con rari spazi di sereno, ma quasi certamente senza piogge. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud, il mare sarà mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questo mio enorme cuore tra le stelle. Un giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone, d'oro d'argento diventerà, senza passar per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Salita del vuelo con destino

time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari. Siamo animali, stringimi forte. Io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi. E vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre. E io perdo la testa, come Oloferne. Dimmi come ti senti, ora che baci un verme.

0: cura di te.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Ultimamente sto in aria, vivo ancora con mia mamma. Ho più problemi di marra. E quanto tempo nel ghetto, coi piedi fuori dal letto. È stato bello.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce,

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 7 ottobre, che apriamo con Villa Puzzo, dove questo pomeriggio alle ore 16, presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzo, in via Leonardo da Vinci, si riunirà il Consiglio Comunale in seduta pubblica e straordinaria. Inizialmente il Consiglio Comunale era stato programmato per lo scorso 30 settembre e poi rinviato alla giornata odierna. Durante la riunione saranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazioni verbali sedute precedente del 29 e 31 luglio 2026. Punto secondo, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico. Con una nota pubblicata sui propri canali social, il sindaco di Villa Puzzo Pierpaolo Piu ha informato i cittadini sulla venuta stipula del contratto per la redazione del documento di fattibilità relativo all'adeguamento della viabilità sul Flu Mendoza lungo il tracciato dell'extra statale 125 tra Villa Puzzo e Muravera. Si tratta di un passaggio importante nell'ambito della discussione sulle possibili alternative al cosiddetto ponte di ferro, la vicenda che da tempo interessa i territori e le comunità di tutto il Sacrabus. L'incarico affidato ammonta a 129.000 euro circa nell'ambito del finanziamento regionale, complessivo di 1 milione di euro destinato a valutare le diverse soluzioni possibili. La realizzazione di un nuovo ponte, il recupero di quello esistente con una possibile riconversione ciclopedonale e ulteriori alternative capaci di migliorare la connessione viaria, compreso il collegamento con la nuova strada statale 125. Come è sottolineato dal sindaco Piu, il ponte di ferro resta una questione aperta e urgente. Continueremo a seguire ogni passaggio necessario per arrivare finalmente alla ripresa dei lavori e restituire al territorio un collegamento sicuro. Ma contemporaneamente, ha sottolineato il primo cittadino villapuzzese, dobbiamo guardare oltre l'emergenza e lavorare alla soluzione strutturale per il futuro. Il percorso appena avviato prevede espressamente il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzo, Muravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico nel quale le comunità interessate potranno contribuire alla definizione delle esigenze e seguire lo sviluppo delle attività. Quel tavolo intendiamo sollecitarlo fin da subito affinché venga convocato alla prima data utile. Abbiamo ereditato opere, finanziamenti e percorsi avviati e riconosciamo con correttezza il lavoro svolto prima di noi. Ma abbiamo ereditato anche criticità che non possono essere nascoste e che oggi siamo chiamati ad affrontare, distinguendo con chiarezza ciò che è stato programmato o finanziato da ciò che è stato realmente completato, reso funzionale e messo a disposizione della comunità. Nella nota Pio ha quindi parlato del plesso scolastico di via Carducci, dove il ritardo accumulato è tale da esporre il finanziamento al rischio di riduzione o di revoca. Una situazione molto seria sulla quale l'amministrazione è chiamata a intervenire per cercare di portare a termine l'opera e contemporaneamente tutelare integralmente il comune in ogni sede. C'è poi la questione del campeggio comunale di Porto Corallo e della comunità alloggio per anziani, un intervento previsto per oltre 7 milioni e 270.000 euro, la cui impostazione finanziaria era collegata anche all'allineazione del campeggio. Venuta meno quell'operazione, oggi chi governa è chiamato a rivalutare complessivamente scelte importanti per il futuro del paese, senza soluzioni precostituite e guardando prima di tutto alla loro sostenibilità e all'interesse pubblico. Per questo l'amministrazione intende seguire contemporaneamente tutti i fronti: la ripresa dell'intervento sul ponte esistente, la sicurezza della viabilità attuale, la costruzione di una nuova soluzione strutturale e definitiva per il futuro, ma anche le altre molteplici problematiche che attanagliano il paese. Domani giovedì 8 ottobre sono previsti nuovi lavori di manutenzione sul guado del Flu Mendoza, con inizio alle ore 7 fino a fine intervento. Per limitare i disagi ed evitare per quanto possibile la chiusura totale del traffico, sarà istituito un senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzo dalle ore 8.30 dopo l'ingresso delle scuole. Dal comune di Villa Puzzo giunge la raccomandazione a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti e mettere in conto possibili rallentamenti. Il comune confida nella collaborazione di tutti, necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Cielo prevalentemente nuvoloso, tratti coperti con rari spazi di sereno, ma quasi certamente senza piogge. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud, il mare sarà mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Oh madame, tonight we're gonna boogie pour vous.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere.
0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: Saluto a tutti, solo c'hanno pigliaro. C'ha musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo spro sabello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: E sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: E mo is ascoltaus, u paghe contus de esaiaios nostus.
1: E io non tenia da vore brenti?
2: Da vore brenti vento da bacco.
1: E noi?
2: Ah, su, un bricco.
1: E commenti, come ti funziona da questo?
2: Pianta da bacco e metto un po' di giallo, di ricci e l'umonia per una cavassata. Lembro il babbo mio, molto buda colica e mia papà uno poi davanti. Oh, gli dare al nostro babbo.
1: Passavo di via.
2: Ehi, questo vento più antico un po' del nostro.
1: E se invece sei una sanima rutta?
2: Ah, se una sanima rutta, vediamo sta stata roba.
1: Come ti si fai?
2: Non mi voglio, innanzi.
1: Se tu spieghiti. Se tu spieghiti.
2: Ogni attimo, 5 tavoli antichi, un soldo antico, di questo mano a mano, non c'è che non stai vivo. Con un soldo, non mi ha con un parere di zappo, di ticca del dedo. Insomma, gli avevano un parere di cistantaggio, e su da capiare. Dove ne antiondo? E dopo niente meno, poi niente una bassa, dieci. E volte che io vado al tasso da fuori, mi si dà di là, via, pam! Pare che scoppiava. E sasso, a paga pau, ti dovevi trovare gli ostri e passava. Secondo me via sasso, sentiva.
1: E io non tenia da lavoro a conca?
2: E chi non tenia da lavoro a conca? Ci fosse migrania, questo. Che non vedi che tenia un anello, no? E se ne la sarebbe questa migrania. Dico niente questa cosa, mi incontro di ci accappiavo i spius, e c'era la santa messa, e passava questa cosa, se ne la sarebbe questa migrania. Questa qui è mia moglie, molto di Dio, e di molto lo spirito pure.
1: E dove niente accetti con sorella di questa femmina?
2: Questa cosa dove niente c'è, quando avevo una migrania, una lampa. Invece ho avuto tanti amici miei, se buona terra.
1: E poi da ora casciavi, sì?
2: Poi da ora casciavi, se luciare. Bene, ci vedo tutto bene, tutto visito.
1: E ti avvia questo?
2: Boh, questa merda che si è cattata sudato, mi dice non viene del vicinato, sempre da ora lasciavi. Mi dice questa cosa, mi dimonia, non mi passava, però mi da papà tutto senza. Non mi ha posto buono, ma in piedi, perché non ti posso papà senza al cimbascio. E questa parte continuate, questa parte mi da papà tutto.
1: E come ti si monia da questa cosa?
2: Si monia, si vistata. E domani sto 10, due ragazze così, andavo un po' di lavottone, poi andavo e ci volevo passare, su dolore passava, però a bruciata, va, sa sadre.
1: E che io non tenia da iso con mauso?
2: E io non riuscivo a tenere niente, perché dopo no, non mi diceva mai arrotato. Ma che niente, ci ne dato una cosa, una cosa di tanto di un arrivo, no? De un, una mitta, una tanta prima, ci vuole tanto a comprendere. Da sia una volta mettiamo a ragnetto, non si voglia da cielo vicino a rete, non è questo bene. E ho fatto la sua mamma, si diceva, di noi, se non andava bene, lui aveva questa cosa, lui si era piccato su noi, poi un po' di gabbiti, gli passavo i soldi. Invece non andava da soccorrista. Poi tutto cosa sale, tipo niente, questa gente antica, sai là.
1: E che io non venia da spezzò de...
2: De strage.
1: E ti ha fatto?
2: Noi ci capitavamo un giorno. Gli spezzò a un agio e a un'altra gente. Chi vuol fiuda, questa cosa toccava a pittare. Chi vuol bagaria, toccava a cantare. Mi pianta con gli altri, bardante. E sono rivassata in due scuole e dico passare una manca di oro. Con ciò che è l'avvittia di gusto e mi arrivo a provare là, poi si accorgo di cinque, ma non prendi sempre in mano, dei suoi da potente in bocca con me. Mi ha fatto un bagaglio, sarage, e mi ha mandato il sorgente del video di gioventù da guardare e gli può passare. Ma da proprio in televisione è buono, questa cosa. Di uno.
1: E su contraffaneo?
2: E su contraffaneo voglio passare, gli spizzavo un babalotti là, velenoso. No, non c'è 20 anni questa cosa. Io stavo nel suo altro compagno, ma comunque da cosa di ecce, tutto quello già, tutto a capiamo, in un periodo di vedi, così. E stavo dentro questo altro compagno, lo passai su un contravenino, là. E invece noi avanti punture, fa uso antibiotico, questa cosa. E così si passava questa cosa, lo vado e si passava.
1: E di si spassava? E non andare qua a preghiera?
2: No, non
1: ti entendi mai niente di chiara. Invece quando i spiedi si arrendiano?
2: E sono anche risigliato come devo, vedo mia questo non riuscita. So che mia quello dopo dire di se io sono un guardo, ma ricordo molto. Passando questa strada mi viene a me qui, in questo vizio, in pitto, da niente. E niente cereali, faccio una cina su via, ma devo dopo mai imparare una stabilità. E questo guardo mi tornò a pesare, così devo andare a Castiglio, con un'altra a casa, stato a Castiglio, di Cisa Spesa. Non è come te in mio, che passa a macchina.

0: Sono le 13 e 25 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
4: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

cerchiamo tutti le stesse cose: l'approvazione, la comprensione, l'accettazione, la serenità. Per ottenere tutto ciò, non tendere sempre la mano verso la bottiglia. Cercaci. Siamo alcolisti anonimi. Se il bere è diventato un problema, cercaci al telefono o sul web. Se vuoi cambiare,

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 5 all'11 ottobre 2026. Vi dico subito, una classifica ricca di notizie, di sorprese naturalmente, e anche la possibilità di ascoltare dei nuovi singoli proposti dai 10 artisti che sono in questa classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade. Io direi, prima di iniziare, non possono mancare i miei saluti personali, ovvero sia un grosso abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Arrivano naturalmente anche i saluti da parte del nostro Michele, di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Direi subito di iniziare con la prima notizia. Dopo alcune settimane esce dalla top 10, quindi dai migliori 10 album dei nostri artisti italiani, Francesca Michierin con l'album Magia Bianca. E alla decima posizione troviamo Samurai J. Dall'album Amatore, in collaborazione con Saif e Vito Salamanca, ci ascoltiamo il ballatissimo Malati.

0: E alla posizione numero 9 troviamo la new entry di questa settimana, ovvero sia Sfera Ebbasta, con il suo ultimo lavoro discografico dal titolo Puro Sangue. Scritto dallo stesso rapper, il brano che racconta il prezzo della fama è quello che andiamo ad ascoltare adesso, dal titolo Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

come lo è stato mio padre, lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

È buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: scende di 3 posizioni Ariete all'ottavo posto questa settimana. Tutti tornano a casa, anche per lei nuovo album, e con la collaborazione di Angelina Mango ci ascoltiamo Che bella vita.
1: Quanto è piccola st-

0: Che bella vita.
1: Nulla cambia per quello che riguarda la settima posizione, dove ritroviamo Malika Ayan. Anche in questo caso nuovo album dal titolo Cicale. Ci ascoltiamo il brano Detto tra noi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 5 all'11 ottobre 2026. Due posti guadagnati per Cesare Cremonini, quindi sesto posto per lui questa settimana. Anche in questo caso, nuovo lavoro dal titolo Amateur, ci ascoltiamo il singolo Paparazzi.

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa J-Ax. Anche per lui Vita, Morte, Miracoli rappresenta il nuovo lavoro discografico, se ascoltiamo anche il brano stesso che dà titolo all'album.

0: Yeah!
1: Ed ora la quarta posizione, una piccola sorpresa perché perde la seconda posizione, quindi il podio, Madame, da Disincanto, Rosso come il sangue.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 5 all'11 ottobre 2026. Ed ora passiamo al podio di questa settimana. Terza posizione, guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa, Elisa. L'album si intitola Kintsugi, ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E alla seconda posizione è un'altra sorpresa, perché perde la leadership per quello che riguarda la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Lo ritroviamo al secondo posto, posto d'onore per Ultimo, Il giorno che aspettavo, e ci ascoltiamo invece il brano Tutto.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade settimana dal 5 all'11 ottobre 2026, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con Amatore. Nono posto New Entry, Sfera e Basta con Puro Sangue. Ottava posizione per Ariete, Tutti Tornano a Casa. Settimo posto per Malika Ayan con l'album Cicale. Sesta posizione per Cesare Cremonini, Amateur. Quinto posto per J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Quarta posizione per Madame con l'album Disincanto. Terzo posto per Elisa con Kintsugi. Seconda posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. E alla prima posizione guadagna due posti e va in vetta Biagio Antonacci. 17° album in studio per lui. L'album si intitola Mustang. Ci ascoltiamo. Nuovo singolo con Saif, Spiritualè.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Biagio Antonacci conquista la vetta dell'Italia Hit Parade per quello che riguarda la settimana che va dal 5 all'11 ottobre 2026 con l'album Mustang. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati su queste magiche frequenze che sono i 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, vi saluto di cuore, un abbraccio dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Vi vogliamo un mondo di bene e vi aspettiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 7 ottobre, che apriamo con Villa Puzzo, dove questo pomeriggio alle ore 16, presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzo, in via Leonardo da Vinci, si riunirà il Consiglio Comunale in seduta pubblica e straordinaria. Inizialmente il Consiglio Comunale era stato programmato per lo scorso 30 settembre e poi rinviato alla giornata odierna. Durante la riunione saranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione verbale sedute precedente del 29 e 31 luglio 2026. Punto secondo, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico. Con una nota pubblicata sui propri canali social, il sindaco di Villa Puzzo Pierpaolo Piu ha informato i cittadini sulla venuta stipula del contratto per la redazione del documento di fattibilità relativo all'adeguamento della viabilità sul Flu Mendoza lungo il tracciato dell'extra statale 125 tra Villa Puzzo e Muravera. Si tratta di un passaggio importante nell'ambito della discussione sulle possibili alternative al cosiddetto ponte di ferro, la vicenda che da tempo interessa i territori e le comunità di tutto il Sacrabus. L'incarico affidato ammonta a 129.000 euro circa nell'ambito del finanziamento regionale, complessivo di 1 milione di euro destinato a valutare le diverse soluzioni possibili. La realizzazione di un nuovo ponte, il recupero di quello esistente con una possibile riconversione ciclopedonale e ulteriori alternative capaci di migliorare la connessione viaria, compreso il collegamento con la nuova strada statale 125. Come è sottolineato dal sindaco Piu, il ponte di ferro resta una questione aperta e urgente. Continueremo a seguire ogni passaggio necessario per arrivare finalmente alla ripresa dei lavori e restituire al territorio un collegamento sicuro. Ma contemporaneamente, ha sottolineato il primo cittadino villapuzzese, dobbiamo guardare oltre l'emergenza e lavorare alla soluzione strutturale per il futuro. Il percorso appena avviato prevede espressamente il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzo, Muravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico nel quale le comunità interessate potranno contribuire alla definizione delle esigenze e seguire lo sviluppo delle attività. Quel tavolo intendiamo sollecitarlo fin da subito affinché venga convocato alla prima data utile. Abbiamo ereditato opere, finanziamenti e percorsi avviati e riconosciamo con correttezza il lavoro svolto prima di noi. Ma abbiamo ereditato anche criticità che non possono essere nascoste e che oggi siamo chiamati ad affrontare, distinguendo con chiarezza ciò che è stato programmato o finanziato da ciò che è stato realmente completato, reso funzionale e messo a disposizione della comunità. Nella nota Pio ha quindi parlato del plesso scolastico di via Carducci, dove il ritardo accumulato è tale da esporre il finanziamento al rischio di riduzione o di revoca. Una situazione molto seria sulla quale l'amministrazione è chiamata a intervenire per cercare di portare a termine l'opera e contemporaneamente tutelare integralmente il comune in ogni sede. C'è poi la questione del campeggio comunale di Porto Corallo e della comunità alloggio per anziani, un intervento previsto per oltre 7 milioni e 270.000 euro, la cui impostazione finanziaria era collegata anche all'allineazione del campeggio. Venuta meno quell'operazione, oggi chi governa è chiamato a rivalutare complessivamente scelte importanti per il futuro del paese, senza soluzioni precostituite e guardando prima di tutto alla loro sostenibilità e all'interesse pubblico. Per questo l'amministrazione intende seguire contemporaneamente tutti i fronti: la ripresa dell'intervento sul ponte esistente, la sicurezza della viabilità attuale, la costruzione di una nuova soluzione strutturale e definitiva per il futuro, ma anche le altre molteplici problematiche che attanagliano il paese. Domani, giovedì 8 ottobre, sono previsti nuovi lavori di manutenzione sul guado del Flu Mendoza, con inizio alle ore 7 fino a fine intervento. Per limitare i disagi ed evitare per quanto possibile la chiusura totale del traffico, sarà istituito un senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzo dalle ore 8.30 dopo l'ingresso delle scuole. Dal comune di Villa Puzzo giunge la raccomandazione a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti e mettere in conto possibili rallentamenti. Il comune confida nella collaborazione di tutti, necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Cielo prevalentemente nuvoloso, tratti coperti con rari spazi di sereno, ma quasi certamente senza piogge. I venti soffieranno deboli, al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud, il mare sarà mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porcu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni. Informazioni. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Sono le 14 e 51 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
6: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
7: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Hey.
3: Hey, beautiful.
2: Oh, sorry, stop playing.
3: I apologize, and all I fucked up.
2: What I called to say.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 7 ottobre, che apriamo con Villa Puzzu, dove questo pomeriggio alle ore 16, presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzu, in via Leonardo da Vinci, si riunirà il Consiglio Comunale in seduta pubblica e straordinaria. Inizialmente il Consiglio Comunale era stato programmato per lo scorso 30 settembre e poi rinviato alla giornata odierna. Durante la riunione saranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione verbale sedute precedente del 29 e 31 luglio 2026. Punto secondo, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico. Con una nota pubblicata sui propri canali social, il sindaco di Villa Puzzu Pierpaolo Piu ha informato i cittadini sull'avvenuta stipula del contratto per la redazione del documento di fattibilità relativo all'adeguamento della viabilità sul fiume Ndosa lungo il tracciato dell'ex statale 125 tra Villa Puzzu e Muravera. Si tratta di un passaggio importante nell'ambito della discussione sulle possibili alternative al cosiddetto ponte di ferro, la vicenda che da tempo interessa i territori e le comunità di tutto il Sarrabus. L'incarico affidato ammonta a 129.000 euro circa nell'ambito del finanziamento regionale, complessivo di 1 milione di euro destinato a valutare le diverse soluzioni possibili. La realizzazione di un nuovo ponte, il recupero di quello esistente con una possibile riconversione ciclopedonale e ulteriori alternative capaci di migliorare la connessione viaria, compreso il collegamento con la nuova strada statale 125. Come è sottolineato dal sindaco Piu, il ponte di ferro resta una questione aperta e urgente. Continueremo a seguire ogni passaggio necessario per arrivare finalmente alla ripresa dei lavori e restituire al territorio un collegamento sicuro. Ma contemporaneamente, ha sottolineato il primo cittadino villapuzzese, dobbiamo guardare oltre l'emergenza e lavorare alla soluzione strutturale per il futuro. Il percorso appena avviato prevede espressamente il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzu, Muravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico nel quale le comunità interessate potranno contribuire alla definizione delle esigenze e seguire lo sviluppo delle attività. Quel tavolo intendiamo sollecitarlo fin da subito affinché venga convocato alla prima data utile. Abbiamo ereditato opere, finanziamenti e percorsi avviati e riconosciamo con correttezza il lavoro svolto prima di noi. Ma abbiamo ereditato anche criticità che non possono essere nascoste e che oggi siamo chiamati ad affrontare, distinguendo con chiarezza ciò che è stato programmato o finanziato da ciò che è stato realmente completato, reso funzionale e messo a disposizione della comunità. Nella nota Pio ha quindi parlato del plesso scolastico di via Carducci, dove il ritardo accumulato è tale da esporre il finanziamento al rischio di riduzione o di revoca. Una situazione molto seria sulla quale l'amministrazione è chiamata a intervenire per cercare di portare a termine l'opera e contemporaneamente tutelare integralmente il comune in ogni sede. C'è poi la questione del campeggio comunale di Porto Corallo e della comunità alloggio per anziani, un intervento previsto per oltre 7 milioni e 270.000 euro, la cui impostazione finanziaria era collegata anche all'allineazione del campeggio. Venuta meno quell'operazione, oggi chi governa è chiamato a rivalutare complessivamente scelte importanti per il futuro del paese, senza soluzioni precostituite e guardando prima di tutto alla loro sostenibilità e all'interesse pubblico. Per questo l'amministrazione intende seguire contemporaneamente tutti i fronti: la ripresa dell'intervento sul ponte esistente, la sicurezza della viabilità attuale, la costruzione di una nuova soluzione strutturale definitiva per il futuro, ma anche le altre molteplici problematiche che attanagliano il paese. Domani, giovedì 8 ottobre, sono previsti nuovi lavori di manutenzione sul guado del fiume Mendoza, con inizio alle ore 7 fino a fine intervento. Per limitare i disagi ed evitare per quanto possibile la chiusura totale del traffico, sarà istituito un senso unico alternato, regolato con la presenza del corpo di polizia locale di Villa Puzzu dalle ore 8:30 dopo l'ingresso delle scuole. Dal comune di Villa Puzzu giunge la raccomandazione a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti e mettere in conto possibili rallentamenti. Il comune confida nella collaborazione di tutti, necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Cielo prevalentemente nuvoloso, a tratti coperti con rari spazi di sereno, ma quasi certamente senza piogge. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud, il mare sarà mosso, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni,
4: informazioni,
2: news,
4: informazioni,
2: locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Vediamo un po' se funziona. Sì, sì, funziona tutto. Allora possiamo partire con lo spazio dediche richieste. Un saluto da Gianni, colui che vi sta parlando dallo studio 1, dalla cabina di regia che si trova come sempre in via Marconi 107 in Muravera. Va bene, pronti per partire, un bel carico di musica, tante novità discografiche, nuove canzoni italiane, straniere, e poi ci sarà spazio anche per le novità nel momento dedicato alla dance. Un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto dalla radio e non solo. Grazie per essere in mia compagnia e per viaggiare insieme a me in questa nuova puntata del 7, siamo già al 7, ammazza, sta veramente volando anche ottobre, 7 ottobre 2026. Va bene, partiamo subito con Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: E così abbiamo aperto la puntata quest'oggi con le voci di Benji e Fede, questo singolo che stiamo ascoltando ormai da diverse settimane, Quando viaggi da sola. Annalisa e Madame Amica, il titolo di questo brano. Intanto saluto chi ha inviato l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Annalisa e Madame Amica.

amica, ma sicuramente Annalisa avrà tante amiche, sono certo, va bene. Amica è il titolo della canzone, abbiamo ascoltato Annalisa, ma anche Madame insieme in questo brano. Joe Legend, Daylight.

Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia. Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Due artisti molto amati dal pubblico, Biagio Antonacci e Saif, che abbiamo conosciuto all'ultimo Festival di Sanremo. Spirituale, questo è il titolo della canzone che hanno inciso insieme, che stiamo ascoltando da qualche puntata. Ariete, sì, può essere anche un segno zodiacale, ma in questo caso il nome dell'artista Ariete, che ascoltiamo insieme ad Angelina Mango, Che bella vita. Ma quanto è piccolo.

16:28 minuti, continua la nostra diretta qui dallo studio 1 di Radio La Voce. Siamo in via Marconi 107 in Muravera, da qui un bel carico di musica parte dal nostro studio 1 e arriva a voi che ci seguite con tanto affetto da casa, anche da fuori potete seguirci ovunque vi troviate, basta avere anche l'app oppure in streaming dal nostro sito www.radiolavoce.it. 346 12 72 406 per messaggiare con noi durante la diretta, così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Paparazzi, Cesare Cremonini.

chissà se tra i tanti ascoltatori e tra le tante ascoltatrici c'è anche Roberta, c'è anche l'amico Giorgio. Un saluto grande a loro, ovviamente. So che ci sono perché non perdono una puntata. Va bene, Paparazzi, Cesare Cremonini, ancora musica italiana con il nuovo di Giorgia, Parafulmini.

te. La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ancora un ciao grande da parte mia, buon pomeriggio, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Voce, un saluto anche a chi ci segue in streaming dall'app and up, grazie per essere in mia compagnia. Ugel, David Guetta, French Montana, Shine. Approfitto per salutare anche l'amico Matteo di San Vito, che ci segue sempre. È un numero, sì, stavo per dare i numeri appunto, i numeri del nostro telefono, del nostro cellulare che riceve i vostri messaggi in WhatsApp, numero che vi ricordo 346 12 72 406. Bob Sinclair.

Intanto grazie che l'ho voluto ascoltare insieme a noi questo bel disco di Bob Sinclair, grazie ancora. Va bene, continuiamo con il nuovo dei Purple Disco Machine, ecco qui, Test My Luck.

Test My Lock, questo è nuovo dei Purple Disco Machine, un'altra bella new entry per quanto riguarda la musica dance del programma Dediche Richieste, Martin Garrix.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

non mi vedi più e prendi un altro caffè, perché poi come me

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, il titolo di questa sua ultima canzone, l'ultimo singolo dal nuovo lavoro discografico. Le migliori hit italiane e internazionali adesso passano qui ovviamente al programma Dediche Richieste su Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia, in diretta radio, in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere insieme a me e per viaggiare con la musica. C'è un altro disco, un'altra bella new entry, una bella sorpresa devo dire, il ritorno di Max Pezzali sulle scene musicali, anche se qui al programma Dediche Richieste non manca mai, con i suoi vecchi successi sempre presente. L'abbiamo ascoltato anche qualche puntata fa con Sei un mito, allora 883, ora Max Pezzali e il nuovo singolo si intitola Le ali.
2: Eravamo giovani,

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente Julia Bresch, qui al programma Dediche Richieste, un altro dei brani richiesti da voi in questa puntata. Scrivete se vi sta piacendo il programma sulla mia pagina Facebook, dove commentate veramente con tante belle parole che riguardano il sottoscritto, ma anche il programma. Questo mi fa sempre molto piacere, quindi saluto tutti gli amici e le amiche di Facebook. Intanto ci ascoltiamo un altro brano, quello di Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

ancora oggi gettonatissima questa canzone di Noemi che stiamo ascoltando da diverso tempo ormai, ma ci fa piacere ancora lanciarla e accontentare ovviamente chi la richiede. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Robbie Williams con Beauty in Us.

siamo ascoltati anche questa new entry, Robbie Williams con Beautiness. Vabbè, no, c'è un altro disco in arrivo, sì, è pronto per essere lanciato, un'altra canzone che mi avete richiesto poco fa. Intanto grazie a chi ha inviato l'SMS WhatsApp al numero 346 12 72 406 così almeno riuscite anche a scriverlo, ma ormai i nostri assidui ascoltatori lo conoscono a memoria il numero per i messaggini WhatsApp. Allora, nuvole che ci sono, sì, qualcuna c'è nel cielo, ma c'è anche in questo brano, in questo nuovo singolo dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

saluto e grazie, un veramente grazie di cuore all'amica ascoltatrice, una grande fan del programma Dediche Richieste, Sabrina, che ha commentato, insomma, praticamente mi ha fatto sapere che è in ascolto, non avevo dubbi su questo. Un saluto grande quindi a Sabrina e anche alla mia piccola fan Giulia, un grande saluto anche a te. Siamo quasi alla fine di questa puntata, intanto un altro disco in arrivo, L'universo tranne noi in arrivo per la seconda volta in questa puntata, l'abbiamo già ascoltato con un nuovo singolo, Le Ali, questo è un grande successo, un disco, un singolo che fa parte della grande discografia di Max Pezzali, L'universo tranne noi, che Silvana dedica a Cristina, Stefani e a Gianni.

l'universo tranne noi, Max Pezzali e Silvana. Ce l'ha richiesto, l'ha dedicato a Cristina, Stefania, Gianni. Un saluto a Silvana, un saluto grande, e poi un ciao anche a Cristina, Stefania, e appena vedrò Gianni riferirò dei saluti. Va bene, vi lascio con gli U2, silenzio, adesso facciamo silenzio, finisce il programma e facciamo un po' di silenzio. Vabbè, scherzo, questo è il titolo. Vi do appuntamento alla prossima, 6:05 si parte per un nuovo viaggio musicale insieme a tanta buona musica e mia compagnia. Alla prossima, ciao!

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi ricorre la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. Affidiamo al Signore ciò che portiamo nel cuore. Chiediamo la sua intercessione per celebrare con fede questa Santa Messa. Oggi ricorre anche l'anniversario di Signor Paolo. Lo ricordiamo in questa Santa Messa e lo affidiamo al Signore. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
1: Preghiamo. Infondine nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria.

dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Grandi cose ha fatto. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Per me l'Onnipotente. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Grazie.

0: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne.
1: Alleluia.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
3: Gloria a te, Signore.
2: In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.

Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato c'è una frase che forse diamo per scontata, perché la ripetiamo ogni giorno: il Signore è con te. Questo è il saluto dell'angelo a Maria ed è la prima cosa che appunto diciamo ogni volta che iniziamo l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ma oggi vorrei soffermarmi sulla reazione di Maria. Il testo non dice che si rasserena o si sente lusingata, nonostante questo il Signore è con te, ma dice il Vangelo che rimane turbata e si domanda che senso abbia un saluto del genere. Ecco, non è difficile capirla in fondo. Quando nella vita sentiamo dire il Signore è con te, non significa che le cose andranno liscia, che non ci saranno problemi o che saremo risparmiati dal dolore. Se guardiamo alla vita di Maria, a Maria quel saluto non ha risparmiato nulla, non le ha risparmiato il giudizio della gente di Nazareth, non le ha risparmiato la fuga in Egitto da profuga, non le ha risparmiato neanche quello strazio di vedere il proprio figlio morire sulla croce. Allora capiamo che il Signore è con te non è certamente una promessa di tranquillità fatta a buon mercato, ma è quella certezza che dentro qualsiasi cosa accadrà, anche quella che non capiamo, anche quella che ci fa piangere, pensiamo appunto alla vita di Maria, non saremo soli. C'è sempre una presenza fedele che non ci abbandona mai, che è Gesù Cristo, che è Dio. Cosa fa allora Maria? Maria si fida di questa presenza. Non aveva capito, ma si fida. E alla fine dice quella parola che regge poi tutta la sua vita: avvenga. Avvenga per me secondo la tua parola. Non dice che ha capito tutto, dice semplicemente: mi fido. Avvenga di me quello che vuole Dio. Noi siamo qui questa sera per la festa della Madonna del Rosario. E il Rosario è una preghiera che molti di noi conoscono da sempre, fin da bambini, imparata forse sulle ginocchia della mamma o dei nonni. Io ricordo da piccolo, ho sempre avuto 9-10 anni, entrando in chiesa ho trovato le signore che pregavano il Rosario. Mi aveva colpito. Non capivo a fondo il perché, però ecco, respiravo quella fede, quell'affidamento nella semplicità di quella preghiera, di quella litania ripetuta. Ecco, a volte si pensa che il Rosario sia una devozione inutile, quasi meccanica, ma chi ne ha fatto esperienza sa che non è così. Quante volte, anche quando visito i malati, trovo le signore e i signori pregando il Rosario, a volte anche 4 o 5 in tutta la giornata. È questo che porta ad avere la forza di andare avanti. Perché il Rosario è proprio quella preghiera di chi ha imparato che nella vita non si può controllare tutto. Quando siamo adolescenti pensiamo tutti che con la nostra forza, con la nostra volontà possiamo aggiustare ogni cosa, guidare la vita dove vogliamo noi. E poi ci scontriamo con l'età adulta. Gli anni passano e arrivano quelle stagioni della vita dove ci accorgiamo che non tutto dipende da noi. Pensiamo alle fatiche dei figli, pensiamo alle preoccupazioni per i nipoti, pensiamo alla salute che a volte viene a mancare, una persona cara che se ne va, o un lutto che anche dopo anni non si rimargina mai del tutto. Ecco, ci sono situazioni davanti alle quali le nostre parole finiscono, non sappiamo più cosa dire, non sappiamo più cosa pregare, nemmeno cosa chiedere a Dio. Purtroppo la vita ci fa fare questa esperienza, come è stato con Maria. E allora è lì che il Rosario diventa un dono. Ecco perché dico che non è una preghiera da salutare. È lì che il Rosario è un dono. Perché noi, prendendo in mano il Santo Rosario, prendiamo in mano tutta la nostra povertà. Il Rosario ci mette tra le dita dei grani e ci dice:
non sforzarti di inventarti grandi discorsi. Ripeti queste parole che sai, Ave Maria, eccetera. Ma pregando, ecco, sicuramente qualcuno ha sperimentato anche una difficoltà che talvolta porta a lasciare questa bellissima preghiera. Qui in parrocchia, per fortuna, lo preghiamo tutti i giorni prima della Santa Messa, e questa è una cosa bellissima, che è bello tenere. Ecco, però a volte pregando il rosario si rischia di distrarsi. A volte si fa questa esperienza: mi metto di buona volontà a pregarlo e poi mi distrago. Qualcuno dice anche, lo prego prima di andare a dormire, però poi dopo 5 Ave Maria mi addormento. E va bene, non dobbiamo scoraggiarci anche davanti a queste difficoltà. Qualche giorno fa abbiamo celebrato la memoria di Santa Teresina di Lisieux, e lei riconosceva quanto le costava pregare il rosario, mantenere l'attenzione, ed era proprio addolorata per le sue distrazioni. Una santa, però provava questo. Però Santa Teresina ci lascia una testimonianza importante. Ci dice che anche quando non riusciva a concentrarsi come avrebbe voluto, continuava a pregare, perché sapeva che la Madonna guardava soprattutto al desiderio di stare con lei. Questa è una cosa semplice, ma è molto consolante per noi, da tenere sempre a mente, perché è un attimo scoraggiarci con la preghiera e lasciarla. Il valore della preghiera non dipende da come noi riusciamo a pregare, non dipende da come ci sentiamo mentre preghiamo. A volte pregare significa semplicemente rimanere lì, davanti a Dio, con la nostra povertà, con la nostra stanchezza, con le nostre distrazioni. Pensate a due sposi, due persone che si amano, che si siedono sulla stessa panchina. Qui questa è una scena, tra l'altro, che in questi giorni, dove vado a passeggiare al mare, vedo continuamente. Pensate a due amanti seduti uno a fianco all'altro, che non hanno bisogno di parlare continuamente, si siedono lì, si amano e guardano il mare, non si dicono nulla. Così è con Dio. Poi, stringendo la mano a Maria, ci rivolgiamo verso Cristo, a volte senza grandi paroloni, ma basta questa presenza: Signore, voglio stare con te, ti offro la mia preghiera, ti offro il mio cuore. E poi la cosa bella del rosario, che anche se questa appare una distrazione, ma mentre le dita scorrono sui grani, le nostre labbra ripetono l'Ave Maria, il cuore ci fa scorrere i volti delle persone che amiamo. Pensiamo a un figlio magari che non abita più in casa, o che è in difficoltà, oppure un altro grano per quella visita medica che si aspetta con un po' d'ansia, per quella persona defunta che amiamo ricordare. O ancora, prendiamo semplicemente il rosario per ringraziare delle grazie che abbiamo ricevuto. Ecco, quindi manteniamo questa preghiera, che è semplice e grande allo stesso tempo. Ma cosa più importante da non dimenticare mai è che il rosario è una preghiera a sfondo mariano che ci rimanda a Cristo. Il rosario ci fa ripercorrere la vita di Gesù con i misteri della gioia, i misteri del dolore, della gloria, della luce. Questo perché? Perché anche la nostra vita cristiana è fatta esattamente di questo. Ci sono i giorni di gioia, i giorni di festa, ma anche i giorni bui nel Getsemani, ma ci sono anche i giorni di grazia, i giorni di luce, dove risorgiamo assieme a Cristo. Ecco, noi pregando il rosario diciamo a noi stessi che ogni giorno della nostra esistenza non è estraneo alla vita di Cristo, ma Cristo è lì, tutto può essere abitato da Cristo. Ecco cos'è contemplare i misteri del rosario. Allora stasera chiediamo alla Vergine del Rosario di accompagnarci nella preghiera, soprattutto in quei giorni in cui facciamo fatica, in quei giorni in cui non capiamo cosa stiamo vivendo. Ci aiuti davvero la nostra Mamma Celeste a custodire anche noi la parola che l'angelo le ha rivolto: il Signore è con te. E soprattutto chiediamo a Maria Santissima che anche noi possiamo rispondere con semplicità: Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Signore, mi fido di te, fa di me il tuo strumento. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio si gradisca a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo, e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Thank you.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, si rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero de la fe. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, dell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare il nostro fratello Paolo, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Grazie.

0: Agnello di Dio.
1: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Thank you.

Thank you.

Concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua

0: due avvisi per domani. Allora, il funerale di signora Giovanna sarà domani mattina alle 11 in chiesa nuova, mentre alla sera non ci sarà la messa delle 18. Prima della benedizione desidero che tutti assieme possiamo recitare un'Ave Maria alla Beata Vergine Maria del Rosario. Le affidiamo i nostri cari, le affidiamo le nostre difficoltà, chiediamo il suo sguardo su di noi, perché ci prenda per mano e possa condurci al Figlio suo, Gesù Cristo. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen. Se finita, andate in pace.
0: E diamo grazie a Gesù.

Thank you.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare, e stasera piove ancora, e stasera farò tardi, le giornate sempre corte, e io sempre meno giovane, ma in fondo l'ottava meraviglia del mondo siamo io e te, siamo io e te.

0: e poi ricominciare, ricominciare.
1: Ehi, voglio raccontarti una storia, così come mi è successa, in un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri, ma poi c'è una mail che mi colpisce mentre

grande amico e poi un altro amico. La verità fa schifo, se c'è un messaggio in tutto questo io non l'ho capito. Però rimango grido e sto con la testa alta, come vorrebbe il mio amico là in alto che mi guarda.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, tutto il piacere sui 96.8. 96.8.

Vivo fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Corrompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola. La foto tu conservala se vuoi.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Ed ora Gianni Sarrizio, in arte Riz Cantastorie, ci presenta un brano dal titolo Xenia, che ci parla della tremenda situazione provocata dai femminicidi che colpiscono così drammaticamente tutti noi.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce. Tutto il piacere sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

in questo eterno via vai di processioni ed appuntamenti. Io rischierei di non riuscire a trovarti. Io rischierei

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori e sussurrare via.

l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama. Bring the action.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto